bobo men su ama ne fu ne su onfa usumye e ma me makwala ti ase gentamu ne die wawu yesu muni die wada.

0: Costa,
1: my Costa,
0: my
1: Costa,
0: my Costa, my Costa, my
1: Costa, my Costa,
0: my Costa, Omra utu anamo utu sa. Omra wanye wadwen said ye di share wonsa wututu famu di a share wonsa nse wofo se wura ne trimu ye den. Na waye wadwen kwa.